lo vile la na manyisa o shiranga ni yo muranyo o bundia mduwele ke o vile la burima wana we no duwele we nyuano mweri wo orere ntoko wipa wiri ananyo nukuluka wakane olon ni kusa wini vile wele orahu yuano wili semteko hasere

moha moha tani ahin wera anna kome ya ke mun tello la ole aiwa e na da ka chika le alo pachera o tella o teliwa o vilela.